principe è molto tot fin breve, non è vona, e ti vnoti vio te penso e so ben noti o ben sotiri, so be Cristo. Gerfes che padine con a voi se ne erano a fare heron, af shop tenero fafti esso erano a fitto tena fenten share io toi o no sai, en so fon, marinti o possente fare heron, chem paio so fagnia ho tiro en tepen on. Ren herini venen je vivanto creatore.